0: tutto la scheda.
1: Spettacolo da notte, però.
2: Ah, sì, la mm-hmm.
3: Non ti so se ho problemi, ti